Io sentivo un sbavato, ma non capisco. Io sentivo un sbavato, sentivo un sbavato, io potrei stare nella vostra compagnia, quattro fare a me muore poi, sette, nove, ora tutto vive. Io vou deixar que vos volte, Janete, Totó, Coutinho e Mário Mata.